ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Cari ascoltatori, buonasera e ben ritrovati a un'altra, la penultima puntata di Senza Parole prima di una lunga pausa estiva. Oggi abbiamo scelto di parlare del mondo scuola, un universo che sta attraversando profondi cambiamenti, sempre più influenzato dalle trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali del nostro tempo. I giovani sono chiamati a confrontarsi con nuove sfide, opportunità, modalità di apprendimento che ridefiniscono anche il modo di costruire il loro futuro. E dunque, con la fine dell'anno scolastico, quale miglior ospite in studio di una persona che con il suo lavoro ha lasciato un segno indelebile nel mondo della scuola del nostro gruppo nazionale italiano. Professoressa Patrizia Pitacco, benvenuta a Senza Parole.
1: Buonasera, grazie, ben trovata a lei, grazie dell'invito, però questa presentazione veramente mi investe adesso di una grande responsabilità. Gli anni trascorsi nel mondo scuola sono 44 e perciò il numero parla, ecco.
0: Da sé.
1: Comunque grazie per questa introduzione.
0: Ma è dovuta. Professoressa, 44 anni, da prima insegnante di italiano, poi direttrice della scuola elementare italiana Gelsi, titolare del settore istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, consulente per le scuole italiane presso l'Agenzia per l'Educazione e l'Istruzione. Da poco pensionata, anche se è troppo strano dirlo, pensionata ufficialmente, perché chi la conosce sa che continua ad essere attiva e presente nel mondo della scuola e delle nostre istituzioni. Lei ha dedicato tutta la sua vita professionale al mondo scuola. Partirei dagli inizi. Cosa l'ha spinta a scegliere l'insegnamento? Cosa ricorda dei suoi primi anni alla scuola elementare Gelsi di Fiume? E va detto, sono sicura che in questo momento tanti ex gelsomini come me, che sì, ecco, ci stanno ascoltando, faranno un tuffo nel passato con bellissimi ricordi.
1: Sì, dunque i miei sono ricordi veramente molto belli, molto, non saprei veramente da dove cominciare, ma cominciamo dall'inizio. Io ho insegnato sì italiano, ma formalmente io sono insegnante di classe di scuola primaria e nell'ambito di questa mia disciplina ho insegnato anche lingua italiana. Che cosa mi ha spinto a fare l'insegnante? Io avevo sempre nel mio, così nel, quando pensi cosa fare da grande, mi sarebbe sempre piaciuto insegnare, però mi sarebbe piaciuto insegnare le lingue straniere, l'inglese, perché la mia idea era inizialmente così: vado a studiare inglese, ancora una lingua, poi mi dedico nel mondo del turismo e poi verso, diciamo, 30-35 anni entro nel mondo della scuola. Ovviamente ho fatto ampiamente i conti, come si dice, senza l'oste. Se avessi intrapreso questa via non sarei sicuramente potuta entrare a scuola. E succede tutto un giorno, non so più quale anno fosse, ma io ero in quarta liceo, scuola media superiore italiana di Fiume, quando arriva l'allora consulente per le scuole italiane, la signora Zdenka Sushan, che praticamente propone a noi ragazzi di quarta liceo la possibilità di avere due borse studio per andare a di insegnare nelle nostre scuole, però il vincolo era fare insegnamento di classe. Io nel mio vissuto ho accettato subito, dovevo andare a Pola a studiare insegnamento di classe, questo studio durava 2 anni e a settembre io avrei avuto il posto assicurato e fondamentalmente quello per me era una cosa molto allettante. Insegnare mi andava bene, così ho cominciato e questa è stata la mia scelta fondamentalmente fortunata. È stato un caso, cioè nella vita nulla succede per caso, è che non ti rendi conto dei meccanismi neanche poi studiali, perché sennò dove finiremmo se andassimo a capire tutto.

0: tutte le connessioni astrali. E così accadde che il 1 settembre del 1981, a 20 anni, io accolsi la mia prima generazione di alunni, e così cominciò la mia carriera professionale, la mia vita professionale presso la scuola Gelsi di Fiume, dove trascorsi 26 anni. E poi nel 2007 ci fu questa possibilità di cambiare posto professionale, chiamiamolo così, perché nel frattempo, dopo 11 anni di insegnamento, nel 1992 accettai quella che è stata effettivamente la vera sfida della mia vita professionale, il posto di direttore della scuola, e come successore della mia direttrice, la signora Elvia Fabianic. Dopo 15 anni di direttrice, arrivata anche all'età di 45 anni, con le opportunità di continuare a fare la direttrice, tornare in classe oppure cambiare, si presentò questa occasione di accettare il posto di consulente per le scuole della minoranza nazionale italiana presso l'Agenzia per l'Educazione e la Formazione, e in questo ambito subentrai all'allora consulente, il signor Mario Stepcic. Praticamente uscì dal mondo complesso, ma anche allo stesso tempo protetto, di un'istituzione della minoranza e della comunità nazionale italiana, decisi di uscire e di entrare nel mondo, praticamente nel contesto professionale ma anche culturale della maggioranza, rappresentando sempre il mio mondo, le scuole della minoranza. E questa fu un'altra sfida, però la sfida più grande per me è stata sicuramente accettare a 32 anni di vita il ruolo di direttore di una scuola.
1: Infatti hai risposto alla mia seconda domanda subito. La sfida, sì, quella più impegnativa e anche gratificante, immagino.
0: Sì, adesso posso dire di sì. Ovviamente in tutti questi anni, soprattutto da direttrice, ma poi anche un po' da consulente, ma più da direttrice, che la domanda, ma chi me l'ha fatto fare, me la sono posta. Però io credo questa sia una domanda che se la pongono tutti. Qualcuno dice di no, io non ci credo. Almeno un minuto nella vita la fai questa domanda, è così. Adesso, arrivata alla fine, formalmente sono pensionata, posso dire di essere stata veramente molto fortunata. Con una mia amica rifletto sempre: ma sei artefice del proprio destino o è il destino che è artefice della tua vita? Diciamo che sì, il destino e anche un po' di fortuna sono importanti, però dipende anche come tu ti poni di fronte alla vita, di fronte alle sfide, di fronte alle occasioni, quanto sei capace di cogliere o no determinate occasioni e opportunità. Io mi considero veramente fortunata, gratificata. Sarebbe falsa modestia dire che non mi sono impegnata. Mi sono impegnata, ho cercato di dare il meglio, non lo avrò sempre dato, avrò sbagliato sicuramente, però ecco, ho fatto sempre tutto in buona fede e sono contenta.
1: E questa è la cosa più importante.
0: Sì.
1: Professoressa, facciamo una breve pausa. La musica che ascolteremo adesso è stata scelta proprio da lei. Quale brano ha scelto prima di tutto e quale ricordo o emozione le viene in mente ascoltandolo?
0: Allora, io ho scelto Azzurro perché appunto ricorda un momento della mia scuola elementare, ma di me alunna. Io alunna ho frequentato l'odierna San Nicolò, la Mario Gennari. Chi mi ascolta della mia generazione proprio ci tiene a sottolineare questa cosa, noi siamo gennarini. Mi ricordo appunto, non so, terza, quarta elementare, eravamo in pochi, 4 classi saremmo stati, sì e no, 20, ma forse dico anche troppo, e avevamo una volta alla settimana delle attività che stavamo tutti assieme, e ognuno di noi era chiamato a presentare il meglio che sapeva, o recito canzoni, prevalentemente canzoni. Per me era una cosa difficile perché ero stonata, poi in famiglia mi dicevano sempre meglio non cantare perché sei stonata, e così, vabbè, comunque mi cimentavo anch'io. Ma c'era una mia compagna di classe che era bionda, occhi azzurri, una splendida coda di cavallo, e io tagliata corta corta, e uno splendido sorriso che lei intonava sempre Azzurro. E quando io sento anche adesso alla televisione Azzurro, Adriano Celentano, riaffiora la mia mente questo volto di questa mia compagna di classe, ma anche della serenità e della felicità dell'epoca.
1: E allora ascoltiamo Azzurro, Adriano Celentano, e torniamo in studio tra pochi minuti.

0: Ben ritrovati, siamo in compagnia della professoressa Patrizia Pitacco, insegnante di classe, insegnante di italiano, poi direttrice della scuola elementare Gelsi, titolare del settore istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie dell'Unione Italiana, da poco ex consulente per le scuole italiane presso l'Agenzia per l'Educazione e l'Istruzione, insomma da poco dopo un felice pensionamento. Professoressa Pitacco, siamo a metà giugno, l'anno scolastico sta per concludersi. Guardando alla scuola di oggi, quali sono secondo lei le principali sfide che insegnanti, dirigenti, ma anche alunni si trovano ad affrontare?
1: È una bella domanda. Io credo adesso, diciamo, il ruolo principale e chi ha la sfida più grande sono appunto gli adulti, cioè gli insegnanti e i genitori. La sfida è riuscire a comunicare con i giovani d'oggi e soprattutto, io direi, recuperare il vero ruolo del genitore e del docente. Negli anni 90, ma non è una cosa solo legata alla storia del nostro paese, diciamo un andamento generale, anche voi queste nuove tendenze nella psicologia, nella pedagogia, dove fondamentalmente si parlava tanto che i genitori devono essere amici dei loro figli e così, e vuoi anche un po' la crisi sociale, economica, grandi crisi nell'industria, nelle famiglie abbiamo anche che si sono invertiti i ruoli perché ci sono famiglie in cui sono le madri che guadagnano, i padri non lavorano, disoccupazioni e così via, questi ruoli di genitori sono andati un po' a rompersi, addirittura a sparire, e fondamentalmente questi giovani, ma quando dico giovani sono sia i bambini ma anche gli adolescenti, fondamentalmente non hanno più modelli sicuri e chiari. I genitori hanno paura di fare i genitori, non è semplice, però c'è anche molta paura, molta titubanza in loro. A scuola siamo, i colleghi sono testimoni del fatto, genitori che non sanno dire di no a un bambino di 5-6 anni, e qua è il problema. E dunque riuscire a acquisire questo ruolo di genitore è anche da capire, proprio detta molto platealmente e molto terra a terra, che a scuola comanda l'insegnante, a casa comanda il genitore. Questi due mondi, questi due poli devono collaborare, però capendo chiaramente chi comanda dove. Ma è un po' la regola della vita, si deve capire chi comanda. Ora chi mi ascolterà dirà ma questa non è democratica, ma fondamentalmente io rispetto di tutto, però so anche dove sono io quella che comanda e dove non comando.
0: Senta, invece, per la realtà specifica delle scuole italiane del nostro gruppo nazionale, magari un consiglio, una perla di saggezza anche per il futuro. Come fare a dare linfa vitale, direi, a questa nostra realtà particolare?
1: Diciamo quello che le giovani dirigenze, e oserei dire proprio anche la dirigenza della comunità degli italiani di Fiume, concretamente cercare di trasmettere, non di mantenere e conservare, perché spesso abbiamo usato questi due termini, ma diciamo di diventare consapevoli e trasmettere i nostri valori di identità usando media nuovi. Quando dico media non penso soltanto ai media dell'informazione, ma anche a strumenti di comunicazione nuovi. E soprattutto mantenere il livello linguistico a un livello alto, questo soprattutto nelle scuole. Ovviamente quando lavori con ragazzi che non sono italofoni neanche ti rendi conto quanto abbassi il tuo livello linguistico, perché fondamentalmente devono capirti e tu devi trasmettere loro non soltanto dei valori ma anche conoscenze e competenze linguistiche corrette. Cioè è una cosa molto complessa, un meccanismo molto complesso che spesso non si può neanche spiegare, è anche una cosa molto implicita nelle menti di chi si trova ogni giorno a lavorare con gli alunni in classe. Tornando al consiglio da dare, è concretamente, soprattutto nella lingua, noi adulti, noi insegnanti, noi educatori, formatori, operatori culturali, dobbiamo mantenere sempre un livello, ma non solo di lingua, ma anche di comunicazione, di concetti più alto. Cioè se noi vogliamo che i nostri discenti acquisiscano, diciamo, 5 o un quinto di quello che dovrebbero, noi dobbiamo loro dare almeno il doppio. Poi dobbiamo anche essere consapevoli che soprattutto nella scuola d'oggi non ci sono ricette, esistono tante strategie, perché l'importante è raggiungere un esito, ovviamente rispettando i principi dell'etica, perché qualcuno potrebbe dire ora si può fare tutto. No, ci sono le regole e soprattutto il principio dell'etica da rispettare.
0: È arrivato il momento, prima di proseguire ovviamente, di sentire il secondo brano che ha scelto, ecco, per i nostri radioascoltatori. Anche in questo caso c'è una storia o un'emozione particolare che desidera condividere con noi?
1: Ma ho scelto questo brano, vabbè, Renato Zero mi piace, però soprattutto questo brano mi piace perché risveglia in me delle domande, ma credo domande lecite, cioè quali sono i migliori anni della tua vita? E non so dove, non so che filosofo, insomma, dice che in effetti i migliori anni sono quelli che stai vivendo. Io condivido, per me i migliori anni sono proprio questi, però se è vero che i migliori anni sono quelli che stai vivendo, spero anche che i miei migliori anni devono ancora appena arrivare.
0: Sicuramente.
1: Speriamo, mi impegnerò.
0: Renato Zero e i migliori anni della nostra vita.

0: Rieccoci in studio con la nostra ospite, la professoressa Patrizia Pitacco. Siamo praticamente in chiusura. Professoressa, con il suo pensionamento chiude un importante capitolo suo professionale, ma anche quello del nostro gruppo nazionale italiano. C'è qualcosa che sente di non aver realizzato e che vorrebbe continuare a fare?
1: Per me rimane una cosa aperta questa questione dei libri di testo. Sempre questo problema costante: mancano libri, non ci sono libri, traduzioni non adeguate, chi traduce, chi non traduce, chi approva e così via. Però so anche che non vorrei continuare ad occuparmi di questa cosa, però sono convinta che le persone che saranno attive e coinvolte in tutto per questo percorso troveranno la strada. Nel mondo della scuola ci sono gli anni scolastici che iniziano, finiscono, le vacanze, cioè è molto ben scandito e strutturato, però allo stesso tempo, trattandosi di vite, di formazione di esseri umani, di futuri cittadini, è una cosa in continua evoluzione. A chi verrà dopo di me auguro veramente tanto tanto successo, ma soprattutto anche di essere sereni e soddisfatti di quello che si sta facendo e stanno facendo, come fondamentalmente sono stata io.
0: Lei invece cosa sogna per lei stessa, ora che avrà molto più tempo libero?
1: Veramente innanzitutto sogno la salute, poter viaggiare, ho viaggiato molto anche prima, mentre lavoravo, di poter continuare a viaggiare e avere la possibilità fisica e anche finanziaria, ovviamente viaggiare, ma anche avere nuove opportunità, esplorare cose, diciamo, di cui non mi sono occupata prima. Sono sicura che ci saranno cose da fare, soprattutto vorrei vivere senza programmi cosa che in effetti per forza di cose ho dovuto sempre programmare, però adesso anche si può vivere così senza programmi
0: nei migliori anni della sua vita.
1: Che devono arrivare, sì.
0: Professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, per aver condiviso bellissimi ricordi, riflessioni ed esperienze maturate in questa vita dedicata alla scuola e ai ragazzi. Immagino che in tanti gliel'abbiano detto, ecco, però anch'io voglio ringraziarla di cuore per tutto quello che ha fatto per le nostre scuole e per tutti i ragazzi che, insomma, in un modo o nell'altro hanno trascorso parte della loro vita nelle nostre scuole.
1: Ma grazie a lei, grazie. Grazie a lei, Selina, veramente parole commoventi.
0: E a voi, cari ascoltatori, grazie dell'attenzione. Buona domenica e seguiteci domattina con il nostro programma informativo.